0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: è iniziato il mese di maggio.
1: The month of May has begun.
0: Rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra madre.
1: And the church now finds itself celebrating Mary, our mother, to celebrate and bring the rosary together.
0: Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste.
1: In these days, between
0: Jesus'
1: ascension and Pentecost, when the disciples found themselves in the cenacle invoking the Holy Spirit, Mary was among them. And in her heart, she had the fire which animated the prayer of all. I entrust my intentions, in particular for communion in the church and peace in the world, to Mary. Today we celebrate World Press Freedom Day.
0: Purtroppo questo diritto è spesso violato,
1: this right is often violated,
0: a volte flagrante,
1: often
0: a volte
1: in a very
0: nascosto.
1: Flagrant and hidden way.
0: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter,
1: we remember the many journalists
0: delle guerre e
1: who
0: della
1: have been
0: violenza.
1: Victims of war and violence.
0: Saluto con affetto tutti voi, fedeli
1: and
0: di Roma,
1: I greet all of
0: pellegrini
1: you,
0: venuti da molti paesi.
1: Pilgrims coming from all around the world and also from here in Rome.
0: Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici,
1: the teachers
0: de las escuelas de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones.
1: So that was the name of the school whose
0: Come
1: teachers he was greeting.
0: Ai fedeli di Madrid e de Granada.
1: And now we have the list of different groups being greeted by the Pope.
0: Di Minneapolis e a quelli della Malesia. Ai peruviani che a Roma formano l'associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi.
1: He's now greeting the
0: Meta
1: Association, which for 30 years has been working to protect minors from abuse.
0: Grazie per il vostro servizio.
1: Thank you for your service.
0: Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il punto giovani della comunità campigliana di Pio Sasco, l'azione cattolica del vicariato dei Novale, i ragazzi di Verola Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia e gli studenti del liceo Fardella Jimenez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.